0: Vem, vem, grana! Vem!
1: Cante com a Morcegão FM!
2: A música? A música?
3: Sim.
2: Ah, questa vuoi sentire?
3: No. No!
2: Non ti piace questa, papà? Eh?
3: No!
2: No! E questa?
3: No!
2: Come no?
3: No, no, no!
2: Ma come no questa? E questa? Per tre, per tre. No, e che musica vuoi sentire, papà?
3: I baby.
2: I Zeppelin. Mannaggia, ma perché dobbiamo sempre sentire i Zeppelin?